0: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
1: Estamos en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 611.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3 8.9.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3 249.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.